radio. Questa è musica per voi, è la musica che potete chiamare, chiamare la febbre balabala di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero.